Concédenos famulos tuos, quos sumus Domine Deus, perpetuamente et corpore salut sanitate gaudere, et gloriosa Beate Maria Semper Virginis intercessione, a presente liberare tristitia, et eterna perfui letitia, per Christ